0: fa un altro nome di persona perché mi fece avanzare di tu.
1: Do you understand? Do you understand?

0: Sono Radio Piazza Garanza.
1: Sì. Passaggio, sono Piazza Garanza.
0: Sono Piazza Garanza. Uno stazione on France, des Alpes. En question des deux véhicules 247 pour un standard en déclenché à des travaux de 22.
1: Le 22, 447.